0: ke nako ya gore re simolole re ile go lebelela dipina tseo di le tlhano, lebele gore di eme ka mokgwa le tsele ntsenyang tsamaisibua tsa tsele gompieno. Tse dingwe tsa tsone ke tsene gore ke itse gore o tle bo di rata thata yano. A re simolole teng fela fa re utlwe gore di tsamaya ka mokgwa le tsele ntsenyang.
1: Hello, kgosi o bua le Phoši ya Motlhabane. Kgosi, ke kopa ntshamekelele pina ya Bitina Pin Love Again. Yo pela ke kana ke mang a yo pelang? The Duffs, ke nagana gore ke The Duffs. Nka thaba thata o ka ntshamekelela yone.